0: Lam Genau.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

0: love.
1: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh?
2: Ow, ow, ow.
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?